dipende. Tra Silvestro, quello destro, e Calistro, il sinistro, lui sta sempre un po' centrale, il suo nome è Pasquale. Dipende, dipende, ma che dipende? Da che punto tu lo guardi, tutto dipende, dipende.

dipende, ma che dipende, da che punto tu lo guardi, tutto dipende.